sagando de collo l'amago davan, la bello Samuolo despite smilan, cantaghe Maxio logaghe de nau, li plau e sulei o li sulei e plau, per caghe lo cughe mi se peschi pa, restun cauche i mughe che tal le gaia, sun para buono fegnan e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau,